0: E sui badi tenebre le uge in belus pais da uies le uge un lugave curi drimme i dussami le uge le uge le uge rame
1: fazende safran
0: nei pa sentir lu temps chi de morei u annado
1: en pantaisa ambe de poesio do mundo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla Magrano e a un paese sublan
1: che raggio e tres fulisso come lo saumon curo remonto di Nurim.
0: Guarda sauvaggi e surei, surei, surei, parti non sei perché, parti per Mocascao, parti dallo subietto.
1: Buongiorno a tutti da mia auditù. Alors, continuiamo la nostra emissione Fazende Safran, ambelugio livre di Jordi Peladan, Caminado Destinado, che è un bestiario ritma. E si è ad aprire la pagina su un puli di scene di Guy Cavatore che rappresenta un luser vert. E il y a un feuillage che è spuli també, che è dru, che la sua è ben marcata. E va qui le luser. Sapeu es frunzido. Sa caro es pacido, amena la vida. Son rimel culino, sa beuta pulino, porto faccino, a pa cap d'amigo. Baio l'enterigo, parei che musigo, a quel estartufo en la petarufo can vesu sa srufo. Sen crei din son ver e din lu giau ver, sen trufo lu luser. Donc, escoutarène la belle canzone Lauser de Patrick. Crezé qui dit elle ou Lauser.